volta su lì se resta tendi su ori bagno askoz gehiago beste gauza askotaz

bona agintzen dizut premia da zure inabila izu erdona agintzen dizut premia da zure

Fortunatamente la giustizia di un sistema come il nostro mette in galera la vita della gente che lotta per un mondo migliore. Poi però la gente che ha fatto le stragi, e ne hanno fatte tante in Italia, sta ancora in giro, non si sa neanche chi è stato.